0: Rure, rande don lue che karchi yu, nyok zhe che zhung e.
1: Ngone nyok zhe sasi yue be, ngone nyok zhe sasi yue be kyu shi chi rishya.
0: Ale.
1: Tang qin shab zhu zui shi.
0: Ori, tang qin shab zhu gordi nye rang che gu samde yu.
1: Ale.
0: Kasa rangge nga gyu ngu che ga gyu la ba.
1: La wong.
0: Che zang nga zui kuyu sagi tang qin che di so qin bi yi. Ta rengi di so kye mi du. Ta nye di zui ngone chung me sun bu sui shya. Tendo ka chi ge to gang wo le chep za. Kangbe na de nye ge xie shi ta dang xin ki sa. Che zang nye xia ru chem nye ga jia di so. Ta chem na yung gu ma zhi. Kien zui tendo chem na chung me to gne chung ba le.
1: Ha si.
0: Ji le. Kwan zo kli kli. Xien de sa zhang xia wu ri si. Ngan gyu ring bu par dum che be chi. Tuan da di. Kli kli ta chui tu
1: si. Ye la. Chen da da che bri. Tang qi xia bu zui shi di. Kiran ge ta chui na a. Kira chongbe pagi genda pardum chiya nyamnyo shira yorba.
0: Nyamnyo ligzi.
1: Chenye dosne goranle kiraan le jishke ga dangu.
0: Gwa ma re, dosi. Chari shi, ngani nyamdo jo, yongdo wa nyera le pardum chida lebu.
1: Mare, mare, mare. Nye pardum chiga chi na sambu mingdu.
0: Ya, kari na.
1: Nye, yue gugi.
0: Yue gugi e.
1: Lawa.
0: Hale, zui xie na le, rang ge bun qi cui du wei. Si ge you ma zhi, su yin ne, nie bu dong qie ga qin bei shu guo, tang ju tu zhi da. Luo de bi xi xi, nie tun da di, tang ju yao qie bei ma ce, ran ai qie ka bu su ma you.
1: Ge la, nie qie ran le yin ji xue ya xu. Guo chen nie a jia la di, qie ran ge wen qing ri, ma ce zhi bu you da.
0: Su ri.
1: Nie am la zhi xia.
0: Rangka amla yinba zhi.
1: La wo.
0: Dadi, wane che kaksi yorda. Rangka amla zhi la. Rangni nye ye zhu da.
1: La zhi.
0: Nye gu chi zhi. Rangka xeb tak zhi xa, wane yue gu ki. Nye huam da ka chen su. Nga to do se ga kyu xin yi da rui bei kyu xi qu. Tun da da rangka xin da zi zhe zho. Wo ya, tak yin da.
1: Ma ri ke la. Kiran se ga kyu xi da rui bei kyu xi ti zo chang chu gu zhe ba. Tun da di kiran ga da nam do yong min du.
0: Wu zu qie da nye yin bei.
1: Nye wu zu qie min da. Nye kiran li yi qi yu san yi. A chan xia. Tun da di kiran ga zhu ma tu bi yin. Nye mi xin da ji zhu gua da nye zhi ba.
0: Su deng zi yu. Su nye zhu tu ma ri sa. Nye ra li xie wu. Kyu xi par dung qie ka bu ka zi yu nye. Nye zhu ma tu bi. Ma se rang ga amla chang se tobe yube gyu zeb chi zhwa.
1: Ha se, iki rang ga kong sowe na gi chang se le sen yu me zang cheb zhi.
0: Kali kali gyu ngu chen na ha ku ku zhwa.
1: La zhi.
0: Oya, tun da di mi xin da cai wu ma zhi nga re chi cho. Nga ye zha yube par dung yi da. Nye kong so nye chun da di ya gu shi ding yi.
1: Chen ni ge la, tun da di ki rang li gyum chu shu yin da.
0: Yong a. Yine.

Chidang tharpu ni tuyun po hai yi zhengyu tu zodyo chigi yu bata. Dupsi soja ki kongsu togo yu chi. Nyeri mangbu seri shi zhe la. Chokyara ki gashu chi bi shimse shi gyan shi. Tharpu yu, chili tsu sen zhengi zhi wei chu keje nyu bat tuyun shi yu. Dengi longpu, gwenji changa la soma shu shi yu. Shakzi pungso tebe, chaga gojang ki, jam tinge cewe chwe tu. Chuki denbe niwe longsu jo gin, gwenji changa lebyo ro ngangu che shi yu. Wenyang tuji ka chik, lojo su jebu che yu, chaji angsar che sin. Gong ang un tuan bu ka yin na, chong chong chang ne, loru poro. Rishik chuji hajan tuyo bi chi li cho, rimshin lingja su kyoro. Che jiu yi ge zhe chuyo tu, chi li cho yi, chi li nam ki tuan ka ge ne, gong ka ra suma shu wa ta, ke chuyo tu che bi gang e ta, ca lo yu rim ta la, bang bu che. Xiao Wei Ni Xuan Tang Bu Ti, Heng Shui Qiu Yi Wen Su Chuo Ge. Heng Shui Lu Lin Ki Ki Gen Qi Mo Wa, Wu Da Yong Ta, Kong Ge Lo Ma Cuo, Nga San San Nian Di Ge La Le Yue. Kuan Zui Tang Da De Xi Cai Lin Qi Zi Ni, Yi Xi Ya Xia Ma La Ming Si Du Yue Bie, Qi Li Di. Chaga guajang shi. Lo dara ki gundu su, kwanzu tsangma chukong dira nyamzum che ne gungu gege yue be. Tanda ni, kwanzu tashib celin che be tuzu yakshu di shi.